all'ombra sulle bugie di al casino. Gioia tu, d'amore, man fosse tempi sapire. Al casino, vai lasciar tu.